Salam alaykoum mbokk auditeurs de la 92.5 RSI di nuyu ku nek sa tour ak sa sante di ñaan yalla mom mi am jamm yenn nuko yalla defal nek mbekté ñu téwaat fi ci katanu borom bi fassiyé na yeen suwaade ci ñu dantenne bi ba César ma and ci ak la partie technique koku rek di rek bonam ben dekk ñaani gar ben aéroport bokk de Jakarta waye dekk il faut ma am fa terrain waaw kay ties mo il faut ma jibu fa ko dekk koku may Ibrahima Fall lampe man kay ziar bu wéré wél ci aljuma bi di wax rek juma mubarak ke di ziar rek imam masila mo fi nekkon ci suba dikay ziar bu wéré wén mom tam ci aljuma bi way di jajje fi rek adramé ismé de kodi ci xibaaré ci atal ci kanam mo français bu wéso rek sama jobé mi di sédina aline djop féré nako ci coach ci yatal ci kanam coach ñu leen di jox dox dajé inshallah rabbi à partir de 11h manam fukki waxtak ben ci gatta ci kanam

jërëjëf Awa Cissé si xibaar li si ya toi si kalam coach inshallah rabbi rek ben waxtu manam 13h rek di ngeen ko am si ya toi si kanam français ñi lay fatali mako di teul yeen yan rek ba tay dak la tenue d'antenne ko di bigué la lingueur rek si wala rek technique bi nan rek Ibrahim Fall ak domou ties bi di len fatali 12h passé de 33 minutes xana rek dañ len di indi rek alkhoulandou kanim bi fek ben waxtu di jot di wax rek kep ku ñuy deglu rek juma mubarak